Conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Mona, Monalein.
1: Ja, Bulli, Bulli.
0: Mona, oh, oh, Mona.
1: Bulli, nein, Bulli.